0: Al fatto che io lo trovo uno.
1: Diciamo, per essere la West Wall Gone più, diciamo, la frenatica potrebbe essere il nostro caso.